0: dove sono sti cammuccini?
1: Vengono.
0: Vengono quando? Io devo andare poi.

pazienza, con un biglietto nella mano ed un'idea nella credenza. Dalle montagne in un tuguglio, le notti alla luce di un cero, la colonnina di Mercurio a farci festa sotto.